Sta quasi finendo quest'ora, ma io ti lascio in ottime mani con l'ultima sequenza. C'è FBI Project Feel It del 1992. Ma prima ancora iniziamo con Stay With Me da Blitz, 1994. Noi ci sentiamo questa sera alle 22 e tra poco ti lascio nelle mani di Geppo e Rino, la sveglia dei gladiatori.

0: soprattutto buon martedì 22 settembre. Con un leggero anticipo di circa 30 secondi iniziamo questa seconda giornata della settimana insieme alla sveglia dei gladiatori.
1: Benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Le voci che state ascoltando sono sempre le stesse, quelle di Geppe e di Rino De Niro. Andiamo!
2: Sei sicuro che sono le stesse?
1: Sì, che si diventa Topolino? Tisca! Tusca!
0: Oddio, com'era quello? Tisca, Tusca, ma cioè, finiva un po' male.
1: Andiamo
0: un po'
1: avanti,
0: male.
1: Ecco. Andiamo perché avanti. Mi sono fermato prima, capito?
0: Allora, cari amici, già nella prima ora c'è tanta musica, tanto divertimento alla nostra compagnia e soprattutto un nuovo e fantastico almanacco dove andremo ad analizzare santi, festività e soprattutto compleanni ed auguri da fare a qualcuno.
1: I vostri messaggi al 393 0119 119, le linee sono già aperte. Chi c'è? Vai!
3: Andiamo oggi. Allora io vi devo fare i complimenti perché ci sono le giornate che uno si sveglia veramente un po' così. E accendi la radio e ti trovi tutte queste musichette che ti tirano un po' su.
1: Hai visto? E noi siamo qui apposta.
0: Siamo qui apposta, Sabrina, forza po'.
1: Perché musica, voce, voi, noi, insomma, tutti insieme siamo una squadra fortissima.
0: Comunque al 393 0119 119 le nostre segretarie sono già all'opera,
1: certo.
0: Le nostre linee telefoniche sono aperte. Noi iniziamo questa nuova giornata e lo facciamo in un modo un po' piccante con la barzelletta proibita delle 6.
4: La barzelletta di Geppo.
0: Siamo in tribunale negli Stati Uniti, c'è un tizio che sta per essere interrogato e al banco dei testimoni arriva l'avvocato davanti e fa: bene signor Smith, adesso tocca a lei, tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei. Come dice così il testimone fa: tette!
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2002.
6: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.

0: Iniziamo così il nostro martedì mattina. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Che accoppiata, doppia bionda qua,
0: Sì, infatti, le 6.07 in diretta, lo saremo fino alle 10 anche con i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Sentiamo, dai.
2: Ragazzi, buongiorno. Valerio Cotra, anche stamattina un'alzataccia alle 3. E se bruciate fortunatamente sempre in vostra compagnia, che ci fate tanta allegria, siete pagati per volare tempo mentre lavoriamo. Un saluto a tutti i colleghi che sono già in giro e credetemi che sono tanti che vi sentono. Un abbraccio forte.
0: Vi abbracciamo tutti,
1: bello,
0: allora.
1: Grazie.
0: Che supporto stamattina.
1: Ma se non ci facciamo compagnia noi che ci svegliamo così presto tutti insieme, dai, forza.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Ed anche oggi, martedì 22 settembre, ci siamo svegliati.
1: Sì, che è la cosa più importante.
3: Un abbraccio a tutti i gladiatori, un abbraccio a voi, buona giornata e buon martedì. Dai, oh, gladiatori.
0: Grazie ragazzi, che belli che siete. Vi ricordiamo che dal punto di vista meteorologico, domani finisce l'estate, anzi finisce stanotte intorno alle 2 con l'equinozio d'autunno.
1: All'equinozio,
0: esatto.
1: Allora stanotte rimango sveglio, voglio vederlo.
0: Per quale motivo?
1: Che la voglio vedere, che c'è, se qualche pianeta appare qualcosa.
0: No, mica è Babbo Natale che deve rimanere sveglio.
1: E allora dormo.

0: Corri, Whisper, le 6:13 minuti nel ritmo della capitale gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Hai visto il video che ti ho mandato?
1: Sì, l'ho visto.
0: Guardalo.
1: L'ho visto, quello dell'incidente davanti al Colosseo.
0: C'è una figuraccia nel luogo più turistico della città.
1: Vabbè,
0: che è successo? Cerchiamo di spiegare, ok? C'è una macchina nera con lo sportello aperto e un'altra bianca con lo sportello della macchina nera infilato dentro il finestrino.
1: Questo è il classico incidente di quando si apre lo sportello senza guardare, perché ricordiamo a tutti che a scuola guida ti insegnano che quando sei in auto, specialmente alla guida, lo sportello di guida va aperto con la mano destra, perché aprendolo con la mano destra tu sei costretto a girarti e a vedere se sopraggiunge qualcuno. Invece tutti, ma noi compresi,
0: l'istinto
1: lo apri con la mano sinistra.
0: Esatto.
1: E se arriva un'auto mentre tu apri lo sportello,
0: come
1: hai torto.
0: Come è successo in questo caso?
1: Perché molti si pensano, io ho aperto lo sportello, c'ho ragione. No. Sei tu che crei la turbativa alla circolazione.
0: E quindi pare che il traffico in quella zona sia stato bloccato per più di un'ora. Quindi
1: mettiamoci pure il fatto che la via è sempre molto trafficata. Qui però ci vuole pure un po' di buon senso, no? Fai un incidente del genere, chiudi lo sportello, ti accosti e compilate il modulo. C'è bisogno di rimanere in mezzo alla strada.
0: Non si è fatto male nessuno.
1: Fortunatamente.
0: Ecco perché lo stiamo raccontando e lo facciamo anche con un sorriso, perché appunto la dinamica è abbastanza grottesca, considerando poi che si vede il Colosseo in sottofondo.
1: Ma cos'è, quanti milioni di macchine ci stanno in questa città? Ci vuole attenzione, basta che uno fa una stupidaggine, ecco che succede.
0: Ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi e tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.

0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select a Roma dal 1957.
0: Sì, nella sede centrale Auto Import di Via Salaria 729.
2: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: partenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
5: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0 e 81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days, 4 giorni di sconti da non perdere, 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
0: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese, come ogni anno torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
9: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
11: Dimensione suono Roma, meteo.
12: Tempo per lo più soleggiato sul Lazio nel corso della giornata di martedì, salvo per qualche temporale che tra pomeriggio e sera potrà interessare i settori meridionali e i settori interni della regione. Temperature massime che a Roma sfioreranno anche i 30 gradi, con clima ancora una volta caldo ed estivo. Ventilazione in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati quindi, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sound of Silence, martedì mattina, Dimensione Suono, Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti!
0: Pronti con l'almanacco, andiamo!
1: Si va!
0: Martedì, non abbiamo detto il numero però.
1: 22 settembre 2026.
0: Mancano giusto giusto 100 giorni alla fine dell'anno.
1: No, allora pari pari, eh. Allora, oggi è San Maurizio,
0: sì.
1: Candido e Superio. Vittore e compagni, questa era proprio una, tipo una squadra di calcetto.
0: San Maurizio è il protettore di alpini, guardie svizzere, militari e tintori.
1: Io
0: quindi
1: certe volte mi chiedo una cosa, ma chi decide di chi è il protettore sto santo?
0: La storia è lunga.
1: Perché
0: ora
1: alpini, guardie svizzere, militari, i tintori, che c'entrano i tintori che i militari?
0: Vabbè. Comunque Maurizio e anche Maurizia sono nomi abbastanza diffusi. Oggi celebrate il vostro onomastico.
1: Maurizio, certo.
0: Tantissimi auguri. E ricordatevi di pagare la colazione.
1: Esatto.
0: Accadde oggi nel 1994 l'esordio
1: sentite
0: in TV di una serie che ha segnato un'epoca.
1: Mamma mia, che serie!
0: Avete
1: la
0: capito,
1: guardavo
0: no?
1: sempre!
0: Parliamo di Friends!
1: Il divano più famoso delle sitcom, dove erano seduti questi sei amici. Poi dai, grandi attori, Jennifer Aniston, ci stavano tutti Courtney Cox, no? Tutte quelle ragazze che comunque ci hanno fatto segnare, no? Chandler e tutti quanti, no?
0: E ricordiamo anche Matthew Perry, che purtroppo non è più con noi. No?
1: Lo so. Però ecco, chi è che non ha mai visto almeno una puntata di Friends?
0: In Italia, su Rai 2, sì, all'inizio, sì. Ok?
1: Beh,
0: io...
1: questi ragazzi dalle facce pulite, le loro avventure, che poi era quasi sempre tutto girato al chiuso, no?
0: In interno.
1: Si parlava di amori, di situazioni, molto molto carino, dai. Fatto storia.
0: Andiamo avanti perché ci sono tanti compleanni importanti da ricordare. Iniziamo con quello di Roberto Saviano, nato oggi nel 1979.
1: Letteratura e impegno, scrittore e autore. Da molti amato, ma da molti anche criticato. Bisogna dire sempre tutto quanto, come stanno le cose.
0: Andiamo e cambiamo sfera perché c'è la musica da celebrare. Nel 1958, alla Sterza, oggi nasceva lui.
1: Vabbè, non ha bisogno di presentazioni.
0: No.
1: Anzi, attualmente è uno degli artisti italiani più apprezzati al mondo.
0: Certo.
1: Andrea canta la Casa Bianca,
0: Sì.
1: Cioè, fa concerti in tutto il mondo, è iper apprezzato.
0: Ha cantato anche durante la cerimonia d'apertura degli ultimi mondiali di calcio.
1: Sempre lontano dalle critiche, da gossip, è una persona, diciamo, abbastanza riservata, ma un grande, grande professionista.
0: Lui nasce proprio alla Sterza, siamo in provincia di Pisa, e questa canzone che state ascoltando, vi sblocchiamo un ricordo, è del Sanremo 1995.
1: Tanto tempo fa.
0: E per farvi capire com'è Sanremo, quell'anno questa canzone arriva quarta, neanche vince.
1: Sì, vabbè, ma
0: non arriva neanche sul podio.
1: Lo sappiamo ormai da anni che non è il vincitore di Sanremo il vero vincitore della musica, ma ecco, il tempo poi dà le risposte, no?
0: Chiudiamo il cerchio e lo facciamo, è doveroso, nel 1934 a Milano nasceva lei.
1: L'abbiamo persa da poco, ma la musica che ci ha lasciato vivrà per sempre.
0: L'abbiamo persa da poco e ci manca già tantissimo. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Ornella Vanoni, ovunque tu sia, buon compleanno. Ci manchi tantissimo.
2: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: In TV nel 1984 c'era Pronto Raffaella, condotto da Raffaella Carrà, ragazzi.
2: Non ricordi il gioco dei fagioli?
1: Quello, guarda, indimenticabile.
2: In quegli anni Freddie Mercury con i suoi Queen, questa è Radio Gaga.
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ricordo lì, no.
1: Queen, Radio Gaga, Gladiatori.
0: Buongiorno.
1: I vostri messaggi 393 0119 119.
0: Dai, sentiamo.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, Maurizio Ciretti. Oggi sono più santo di tutti all'altro giorni. Buongiorno, dai ragazzi, ti è appena iniziata.
1: Bella Maurizio, festeggia l'onomastico alla grande.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Dai, dai, dai, che oggi è martedì ragazzi.
1: Confermo.
3: Una buona giornata, un saluto a tutti e sempre a voi, grazie per la splendida compagnia da Zanzara. Dai, dai.
1: Siete bellissimi, grazie.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: buon martedì a tutti.
1: Buongiorno creatori, comunque la mattina andate a scuola a portare i bambini, perché ci stanno tante belle mamme abbronzate, perché quest'anno ha fatto comunque molto caldo. Comunque sempre un grande saluto dal Poromo Calagni, ciao ragazzi.
2: Le mamme abbronzate sono sposate, Poromo, smettila.
0: Che mentalità però ragazzi, mamba mentality per il Poromo da Dagni.
3: Buongiorno raga, buongiorno a tutti da Dollaro. Stamattina prego.
0: Niente, Dollaro.
2: Dollaro è uno nuovo, non entri Dollaro.
0: È una new entry, c'ha un bel soprannome Dollaro, mi piace. Poi un giorno gli chiediamo il perché, però
2: il
0: ecco,
2: perché,
0: prova a parlare più vicino, al microfono
2: e
0: al cellulare.
2: Poi aspetta a togliere il dito da WhatsApp, sennò non si sente la parte finale.
0: Comunque dice stamattina ancora non parto niente. Vabbè, ma tu sei un diesel Dollaro,
2: sì,
0: prima
2: con
0: o poi
2: calma, con calma.
0: Ti
2: con
0: sblocchi. Calma. Piccolo break e poi torniamo anche con i vostri messaggi.
2: 393 0119 119, forza!
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
8: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
9: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.

0: Franky Funky, gli articolo 31.
1: Franky, bro.
0: No,
1: guarda,
0: che bello, era il 1996, questa è Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ho trovato una bambina fenomenale che ha soli 6 anni, batterebbe chiunque al suo gioco preferito, il cubo di Rubik.
1: Mamma mia.
0: Quello 3x3x3.
1: Ah, quello grande.
0: Sì, lei è riuscita a completare questo record mondiale al femminile in 4 secondi e 27 millesimi.
1: 4 secondi sono una cosa.
0: Non è nulla.
1: Niente.
0: Cioè, la vedi, sto cubo, prende sto cubo di Rubik in mano. Fatto, vai, vai.
1: No, sorrideva.
0: Sorrideva. Lei si allena per 3 ore al giorno e tra l'altro ha studiato, ha imparato da più di 1300 algoritmi e è diventato un fenomeno. Sotto
1: spieghiamo
0: il prossimo,
1: perché l'algoritmo, perché l'algoritmo è proprio quello che ti insegnano i vari meccanismi.
0: Diciamo il procedimento,
1: esatto.
0: Sì, il

0: In base a come stanno i colori, sai già che movimenti dovrebbe fare il cubo, sì, per arrivare ad avere poi tutte le facce dello stesso colore.
1: Bisogna avere una certa velocità di pensiero che io non ho, per esempio. Quindi la bambina mi è particolarmente ferrata e brava. Che te ridi, che pure
0: no,
1: tu.
0: Perché io sono velocissima.

0: Anima Beautiful su Dimensione Suono Roma. C'è questa bambina record, 6 anni, cinese, in 4 minuti 4 secondi e 27 millesimi ha risolto il cubo di Rubik. Io stavo pensando al parente, no, quando eravamo piccoli, sì, a Natale, che si mette a fare il cubo di Rubik tutta la giornata e poi orgoglioso dice agli altri:
1: ci sono,
0: sono riuscito, sono un
1: campione. Sfida la bambina.
0: Vabbè, domani porto un cubo di Rubik,
1: no,
0: vediamo quanto tempo
1: portare,
0: impiega.
1: Grazie.
0: Tu vai in tilt.
1: Totale.
0: Vedo il fumo che esce dalle,
1: sì,
0: tue orecchie.
1: Sì.
0: A stasera.
1: Ciao.
2: Tutta Roma in un click. Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Uno scenario da incubo nel nido comunale per bambini di 3 anni maltrattati con frequenti aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I carabinieri di San Giovanni hanno eseguito la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio pubblico per un'educatrice 62enne. L'indagine, scattata a maggio e svolta anche con intercettazioni audio-video all'interno della struttura, ha documentato numerosi episodi di violenza fisica, quali lo strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie, nonché nel colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe e al volto. Shock a Cassino, studentessa iraniana di 30 anni trovata senza vita in casa, in pieno centro, sul collo segni compatibili con uno strangolamento. Accanto al corpo, riverso vicino alla porta semiaperta della camera da letto, trovato un foulard. A fare il macabro ritrovamento il marito, un ingegnere iraniano di 33 anni, rincasato dopo essere uscito per andare a prendere la figlia della coppia di 10 anni a scuola. Davanti ai poliziotti l'uomo si è mostrato sotto shock e è stato condotto in commissariato per essere sentito dagli agenti della mobile. Il foulard non era avvolto attorno al collo della donna, ma si trovava sul pavimento come se fosse stato utilizzato da qualcun altro. Non sarebbero stati poi trovati sgabelli o sedie compatibili con l'ipotesi di un gesto volontario. L'appartamento infine è trovato chiuso dall'interno e privo di segni di effrazione. Adesso si attende, per chiarire i contorni della vicenda, l'esito dell'autopsia. Siamo allo sport. Il tennis debutta nei quarti di finale con la Corea del Sud, l'eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada, la Spagna di Alcaraz, la Germania di Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia di Davis, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio della Final Eight che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 2 minuti dopo le 13.
2: Adesso, now, subito.
5: Hit senza interruzioni.
1: Sono l'unica donna al mondo che riesce a prendere il rap.

0: tanti auguri a mia sorella. Questa volta non lo faccio mai, ma insomma è un giorno molto speciale per me, quindi tanti auguri a mia sorella. Non so se mi sta ascoltando in questo momento, ma spero che tu possa avere tutto quello che desideri. Detto questo, è martedì e quindi parte il foto di il momento in cui arrivano le fotografie alla diretta, le vostre foto condivise con noi al 3930 119 119. Ti chiedo se ti va di scattare adesso una foto, quello che vedono i tuoi occhi in questo momento, la persona che è lì accanto a te, il tuo datore di lavoro, la tua scrivania, il tuo amico a quattro zampe, insomma quello che vuoi e che possa essere guardato da me. Siamo in fascia protetta e le foto più belle proverò a raccontarle tra poco. Questo mi serve per capire in cosa siete impegnati mentre ascoltate la radio che scandisce il ritmo della capitale. Allora vai, 393 0 119 119, ufficialmente via al foto di. E c'è un consiglio molto importante per te. Vuoi imparare l'inglese oppure stai cercando il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Otte Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre carline. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Dimensione Suono Roma.

0: E dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma alle 13.25 in questo momento è pausa pranzo, ma lì fuori siete tutti indaffarati. A fare che? Lo comprendo e lo vedo e lo capisco e lo percepisco dalle vostre fotografie. C'è il nostro amico, la nostra amica che ha corredato del messaggio vocale anche una splendida fotografia dei biscotti meravigliosi. Sentiamo, pronto?
1: Buon pomeriggio.
0: Amica, ciao.
1: In questo momento sto guardando questi biscotti che li ho appena sfornati. Alle mele e uva pasta.
0: Mamma mia.
1: E mangerò uno, anzi due, tre anche per voi.
0: No, bisogna
1: e
0: portarli.
1: Grazie per tutte le vostre trasmissioni. Li sto ascoltando sempre.
0: Grazie a
1: al
0: te.
1: Posto di lavoro. Buona giornata.
0: Grazie a te.
1: Sono Michela di Roma.
0: Michela nostra, quando sforni un'altra teglia di biscotti, ricordati di noi, l'indirizzo della radio è disponibile online. Ciao da Nicola e Maria Rita, anche loro si dedicano alla pasticceria, ma che è oggi? Mi state facendo venire la fame. E poi c'è Filippo invece che ci ascolta dal dentista. Ti invidio meno? Ti invidio meno di una insomma di un vassoio di pasticcini. Un saluto da Luca da Tragliatella. Con in braccio, dimmi che è una gallina, ti prego. Anche le galline ascoltano Dimensione Suono Roma. Buongiorno Xenia e Roberto da Pomezia, oggi in mezzo alla natura. Insomma, siete ovunque e siete con noi, questo è il bello. E io vi regalo una tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, anzi del presente, la nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Si chiama Goya.

Scatman John, Scatman su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Voi siete scattanti, c'è chi ha staccato dal lavoro e torna a casa. Devo dire che la visuale del rientro a casa ripaga. Non so tu dove sia in questo momento, caro amico o cara amica, ma è una strada che davvero ti riconcilia con il mondo, questo cielo azzurro

meraviglia, ma d'altronde insomma Roma ci offre questo spettacolo e tanto altro. Semafori rossi sulla Cristoforo Colombo, che apprezziamo un po' meno, però i semafori sulla Cristoforo Colombo sono d'obbligo e vanno rispettati. E c'è anche qualcun altro che mi segnala l'automobilista romano con il cellulare sempre in mano, fa anche rima, e mi raccomando ragazzi, alla guida mai tenere il cellulare, fermatevi un secondo, guarda, a costo di mettersi in seconda fila, ma guidare con il telefono in mano assolutamente no.

0: Ed tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suona Roma, e Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gazzometro. I biglietti sono già disponibili online. Mi raccomando, non fartelo raccontare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
4: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: per il live a Milano. Marrakesh e Guè hanno infiammato una folla pazzesca che era lì in delirio per loro. Li ascoltiamo con la nuova che si chiama Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

ognuno ha i suoi casini, come cantano Marrakesh e Guè, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. In questo momento probabilmente la nostra Alessandra ha pochi casini, perché mi ha inviato una foto bellissima dal mare, dalla spiaggia della Feniglia, l'Argentario. Che meraviglia, Alessandra, ti abbraccio, vorrei essere sdraiata lì accanto a te a prendere un po' di tintarella, l'ultima di questa estate 2026. Parliamo di cinema, perché è iniziata il cinema in festa, l'iniziativa che dal 21 al 24 settembre permette di vedere un film al cinema pagando il biglietto 3,50 euro. Ci lamentiamo sempre dei costi troppo alti, d'altronde il cinema è un settore in crisi e quindi c'è bisogno di sostenerlo, e questo momento è perfetto, quindi mi raccomando, andate al cinema. Da ieri è partita questa iniziativa e durerà fino al 24 settembre, un progetto promosso da ANEC e ANICA con il supporto del Ministero della Cultura, ed è un progetto che punta a riportare più pubblico nelle sale con un prezzo accessibile a tutti. Cinema in festa dal 21 al

Dirty Beats, The Black Eyed Peas su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Io mi immagino fare il volo dell'angelo, nonostante sia la persona meno leggiadra che ci sia sulla terra, però insomma proprio per quello forse immagino di danzare con Dirty Dancing. Ciao a tutti da Xenia, buon martedì 22 settembre. Abbiamo parlato dei pizzardoni robot che sono già operativi in Cina e che pare stiano aiutando il corpo della loro polizia municipale a gestire meglio il traffico cinese, e io non oso immaginare il giorno in cui anche noi qui a Roma ingaggeremo i vigili pizzardoni robot. Se già è in tilt la città in questo momento, veramente non oso immaginare come sarà tra qui a qualche anno. Immagino anche di chiedere informazioni

detto questo, insomma, vi siete sfogati abbastanza anche voi al 3930 119 119 sul il corpo dei vigili urbani robot, ma ancora non è un nostro problema, quindi dedichiamoci ai problemi che abbiamo oggi. Tempo al tempo. Per ora c'è la musica, i Swedish House Mafia con Happiness is so

0: discussioni con altri ascoltatori.
1: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport.

0: ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Punti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: E adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. L'Assemblea Capitolina ha approvato l'intervento di ridistribuzione, ristrutturazione e completamento del complesso dell'ex Civis nel complesso del Foro Italico, con la realizzazione di un nuovo edificio culturale pubblico destinato alle attività dell'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini. L'intervento, promosso da Sport e Salute, riguarda l'edificio B dell'ex Civis. La nuova struttura ospiterà uno spazio polifunzionale per le attività artistiche e teatrali, oltre a camerini, cabina di regia, sartoria, foyer, bar, depositi e servizi. Il progetto prevede inoltre dotazioni di parcheggi e verde pubblico superiori agli standard richiesti. A fronte di 1.105 metri quadrati complessivi di parcheggio richiesti, ne vengono reperiti 1.394, mentre il verde pubblico previsto è pari a 392,62 metri quadrati rispetto a 260 richiesti. Non viene modificata la destinazione urbanistica dell'area, che resta compatibile con la funzione di attrezzatura collettiva prevista dal piano regolatore. Andiamo in Ciociaria, c'è un buco temporale di 1:30 ancora da chiarire, soprattutto tutta una dinamica della morte che potrà essere accertata solo dopo l'autopsia. Un mistero, la morte di una trentenne studentessa iraniana trovata senza vita nella sua abitazione in pieno centro a Cassino. Sul collo della giovane riscontrati segni compatibili con uno strangolamento, accanto al corpo un foulard. A fare la scoperta il marito ingegnere connazionale, rincasato alle 14:30 dopo essere andato a prendere la figlia a scuola. L'uomo si è mostrato sotto shock, è stato condotto in commissariato per essere sentito dalla squadra mobile. Vandalizzate le due pietre d'inciampo dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto in via Dandolo. Le targhe in ottone sono state ricoperte con della vernice verde e nera. Duro il commento del presidente della comunità ebraica nella capitale Fadlun, ancora un oltraggio alla memoria della Shoah romana. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: 11 ed un minuto.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: E a quest'ora che si fa? È la ora del caffè, come diceva una canzone qualche estate fa, martedì 22 settembre. Pausa caffè tutti insieme come buoni vecchi amici, ognuno dal suo posto ma uniti dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ne arrivano 4 adesso senza alcuna interruzione.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2001.

0: Feijo, il Corris, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E settembre Dakar Point su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio, il finanziamento anticipo zero, interessi zero, in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fast Boy Music Sounds. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
11: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
12: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

frase, l'altra, sentivo parlare delle signore che dicevano ormai settembre è finito ed eravamo soltanto al 21 di settembre. Mi è venuto un attimino d'ansia perché alcuni negozi già stanno esponendo le cose di Natale, ci sono panettoni già nei supermercati e quindi ho detto ma caspita, vuoi vedere che le signore effettivamente avevano ragione, però a cosa ci serve tirare così tanto il tempo? La vita è una...

un bel po' di caldo, di calore, quindi è possibile poi gestirsela al meglio pensando all'estate e guardando al futuro, all'albero di Natale, senza tirare così tanto i piedi. Ma non siamo gli unici che facciamo questa cosa, perché si parla già ormai da qualche settimana dell'Oktoberfest e siamo ancora a settembre, ma anche quest'anno l'Oktoberfest trasforma il centro di Monaco di Baviera in un luogo di festa, celebrando una tradizione nata oltre due secoli fa. Due settimane di stand con birra, specialità gastronomiche, musica e attrazioni. Nel caso in cui avessi ancora qualche giorno libero dal lavoro e dagli impegni, potrebbe essere insomma una tappa da fare, perché chiunque c'è stato almeno una volta nella vita dice che merita. Così come meritano le hit più ritmate dal 90 ad oggi, arrivano le Cat's Eye con Animal.

0: che cos'è tutta questa energia?
1: È la scoteca, signora.
0: È la scoteca.
1: Sta facendo la scoteca, Xenia.
0: Please team, FJ, People at the Power, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Quale canzone migliore per introdurre la domanda di oggi?
1: Esatto.
0: E il mollicone.
1: E poi, peraltro, sai che Jeffrey J lo vedo domenica?
0: Come
1: che
0: no?
1: Sarò con gli Eiffel 65 a fare Eiffel 65 and Friends a Padova. Vado a Padova domenica.
0: A Padova.
1: A Padova. E allora, la domanda per oggi riguarda proprio il mondo dei DJ.
0: Oh, yes.
1: Tu sei fortunata perché Xenia è già un nome perfetto. Ma
0: sì,
1: se fossi un DJ, mi chiamerei? È la domanda per voi.
0: Ah, quello era. Io, ok, se fossi un DJ, mi chiamerei e io sono, mi va bene. Quindi Xenia mi va benissimo.
1: Xenia DJ o DJ Xenia?
0: Ma solo Xenia non va bene.
1: Solo Xenia.
0: Solo Xenia.
1: Che poi solo Xenia è ancora più bello.
0: Solo Xenia.
1: Solo Xenia.
0: No, che meraviglia.
1: Che t'ho dato. Tocca a te, 393-0119-119. Quale sarebbe il tuo nome? Se fossi un DJ, mi chiamerei.
0: Mi chiamerei al 393-0119-119. In inglese sarebbe tutto più bello. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli?
1: Yes.
0: Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido.
1: Wow.
0: Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364.
1: Yeah.
0: British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Christian, ci sei?
4: Sì, eccomi.
3: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
4: No, Troia. No, non è Troia. Passo.
3: Ma che cos'è? Le donne vengono da Troia.
5: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere è la dea della bellezza, Agri.
6: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
9: My Car.
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
17: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
18: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Punk Rewind My Mind su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale insieme al Mollicone. Oggi ci stiamo dando dei nomi d'arte nel caso in cui un domani ci chiamassero a suonare allo Shuaia.
1: Metti caso che domani vuoi diventare il nuovo Anima DJ, che poi Anima ha un altro nome perché è italiano. Quale potrebbe essere il tuo nome da DJ? Abbiamo un contributo audio.
0: Abbiamo un contributo audio e lo ascoltiamo subito.
2: Pronto? Buon pomeriggio, Xenia. Ciao. E Don Cash, io se fossi un DJ mi chiamerei Tony Humphries 2.
0: Tony
1: Humphries era il manager di David Bowie, quindi magari perché
0: ha scelto Tony. Ci puoi spiegare, caro Mirko, perché questa,
1: qual è il motivo? Poi perché citare altri? Cioè, ma fatti un tipo, tu ti chiami Mirko, io farei Mirko DJ, DJM, che ne sono nomi che possono essere legati a te.
0: Un po' come Ercomi, no? Quindi storpiare il Comi,
1: Comi
0: DJ.
1: Un nome bello che mi hanno detto a Milano, mi ha detto un ragazzo, io mi chiamo Marco e quando ero ragazzino suonavo e mi firmavo col nome di DJ Okram. Che
0: è Okram, sì, anche. Okram è bello.
1: Suona bene, un bel sound. Ecco, pensate a quale potrebbe essere il vostro nome da DJ, uomini o donne che siate, non importa, perché oramai soprattutto adesso è super sdoganata le DJ donne in questi giorni a Milano. Peggy Goo,
0: Deborah De Luca, ce ne sono tante. C'è qualcuno che lascia proprio il suo nome e cognome?
1: Esatto, prima non si usava molto, adesso invece
0: è molto di moda.
1: Scopriremo nell'arco di questa giornata quali sono anche i nomi che avevano prima dei DJ. Tipo, se ti dico Marty DJ, chi potrebbe essere?
0: Marty DJ, chi potrebbe essere?
1: È il nome stupido che aveva questo DJ prima di diventare super famoso.
0: Martin Garrix. Hai visto?
1: Però Marty DJ suonava tipo per il compleanno di tua figlia, chiama anche tu Marty DJ.
0: Fa più figo Martin Garrix. Cioè, a volte no? Andiamo a complicare la nostra vita quando in realtà la semplicità invece premia.
1: Chiama anche tu DJ Martin per il 14° anno di tua figlia.
0: 393 0 119 119, se tu fossi un DJ quale sarebbe il tuo nome? Via con la fantasia, vi aspettiamo con SMS e audio WhatsApp. Yeah.

0: Sono un qualsiasi tipo di superstar, Miss Some Kind of Superstar, cantava Jamilia nella sua Superstar, brano del 2004. E sicuramente le superstar di oggi sono dei DJ. Allora, come potrebbe essere il tuo nome se fossi un DJ?
1: Buon pomeriggio Don Cash.
0: Salve.
1: Io dopo l'ultimo audio me voglio chiamare DJ Dovrei.
0: Che cavolo.
1: Vedi, Fabrizio da Latina.
0: Che scherzate tutti. Se fossi, se dovessi, quando c'è se metta la doppia S. Vabbè, comunque ragazzi, tutti quanti scherzano, mi raccomando, vi date come lezioni, ma nessuno vuole prendere in giro gli altri. Detto ciò, comunque sappiate che non tutti i DJ arrivano al proprio nome figo subito. Ad esempio, famo un quiz. Se vi dico DJ Kid Millionaire, prima di essere famoso con un altro nome totalmente diverso, si chiamava DJ Kid Millionaire. Non vale usare Google, quindi non scrivetelo su Google. Secondo te, DJ Kid Millionaire, che significa il ragazzino milionario, chi poteva essere? 393 0119 119. Ne volete un altro? DJ Stufer, ok? Kid Millionaire e DJ Stufer sono due DJ bravissimi, fortissimi, numeri uno al mondo tutti e due. Quale potrebbe essere il loro nome adesso? Ai tempi si chiamavano Stufer e Kid Millionaire. Vediamo chi indovina, dai.
2: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Se prima abbiamo scoperto che si chiama Gino Hernandez, in questo caso Alok, che Gino Hernandez era il nome originale di Bruno Mars, in questo caso erano Alok e Khalid, e Alok è il vero nome di Alok. Il nome per esteso è Alok Akachar Perez Petrillo, ed è un DJ produttore brasiliano, però Alok è il suo vero primo nome. Quale potrebbe essere il tuo nome da DJ? E poi vi ho proposto due super DJ che prima avevano altri nomi: DJ Stuffer e DJ Kid Millionaire. Allora, nessuno ha indovinato. I più veloci sono stati Giuliana e Marcello. Marcello da Ostia ha detto Martin Garrix e Diplo. No, no, non hai indovinato. Giuliana dice Tiesto e Steve Aoki. Solo uno dei due, hai indovinato solo uno dei due, perché il vero nome Stuffer era il nome che utilizzava prima Calvin Harris, mentre il nome Kid Millionaire lo utilizzava Steve Aoki, quindi Steve Aoki l'avevi preso. Ma non sono gli unici due che hanno cambiato nome, praticamente tutti. Prima Diplo si chiamava Diplo Doku, poi semplicemente Diplo. Raving George era il nome di Charlotte DeVette, da Joker bruttissimo, e il nome di Tiesto, quindi prima DJ Joker. Cat Snake è il nome di Fisher, grandissimo DJ. Emily Lance prima si chiamava René. The Black Madonna, che ha cambiato giusto 2 anni fa, adesso è diventata The Blessed Madonna. Calvin Harris, Stuffer, ve l'ho detto prima. Mashmello, qui il DJ che ha la forma di Mashmello in testa, la maschera bianca, prima si chiamava .com. Avicii ha iniziato con il nome di Tom Hanks, con l'H, Tom Hanks, prendendo in giro il nome di Tom Hanks, ovviamente. DJ Marty, che faceva ridere, disponibile per il battesimo di tuo figlio. DJ Marty era invece il vero nome di Martin Garrix.
1: Drive Time,
2: che erdaia sia con te.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Parolacce, minacce, schiaffi, botte, umiliazioni, strattonati anche per le braccia, costretti ad alzarsi e a sedersi, bambini di 3 anni maltrattati di continuo da un'educatrice 62enne in un asilo nido di San Giovanni a Roma. Alla fine, nei confronti della donna è scattata la misura dell'interdizione dalla professione di pubblico servizio da parte del GIP, mentre i carabinieri indagano sul suo comportamento. Anche frasi ingiuriose che sarebbero state proferite e reiterate condotte vessatorie nei confronti dei bambini. Sorpresa, poco dopo le 23 di ieri, in via Bissolati, in stato confusionale e armata, è accaduta una donna di 52 anni denunciata. A intervenire i carabinieri della stazione Roma Vittorio Veneto, la donna poi identificata, 52enne originaria del Camerun, senza fissa dimora e con precedenti. Veniamo adesso ai grandi festival da Venezia a Roma e nel Lazio. L'iniziativa dell'ANEC, che porta nelle sale del territorio 50 dei titoli cinematografici appena presentati al Festival del Cinema di Venezia, in una programmazione che partirà il prossimo 24 settembre fino al 6 ottobre. Ce ne ha parlato Lorenza Lei, AD di Fondazione Roma Lazio Film Commission. Sentiamola.
5: È un grande impegno e la Fondazione Roma Lazio Film Commission, insieme anche alla Regione Lazio e a Roma Capitale, porta avanti proprio un'attività legata alla promozione delle grandi opere. In particolare a Venezia ne sono approdate 8 finanziate dalla Regione Lazio, di cui 2 in concorso, e queste saranno anche qui a Roma e potranno essere viste da tutti coloro che ne avranno passione. Speriamo di incuriosire. Bisogna andare al cinema.
4: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is? Le 17:02 minuti, buon martedì al 22 settembre.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Superate le 17, inizia ad arrivare anche quel certo languorino. E allora, ragazzi, io ve l'anticipo: fra un attimo ci sarà la nostra sigla live, il nostro gioco del...
6: Dammi 3 parole.
0: E allora, le 3 parole di questa sera vorrei che fossero: ma sai che stasera m'andrebbe, scegli tu che cosa da dire. Se t'andrebbe di fare qualcosa, se t'andrebbe di mangiare qualcosa, allora dillo al nostro numero di telefono. È quella cosa che magari desideri ritrovare appena torni a casa, m'andrebbe un po' di pace. Sai che stasera m'andrebbe una bella carbonara. Finisci questa frase al 393-0119-119. Sono desideri, ma alle volte sono quelli che fanno la differenza.
1: Drive Time,
2: che il dai sia con te. Il Drive Time di

0: Cioè, lo dice anche mia moglie, il cervello partorisce col cervello con le doglie. E questa vita che va via mai una goccia, mai una gioia. Questo pezzo è DJ Goja. Jason Derulo e Melody con DJ Goja, micico, mi è scappato il freestyle. Fra un attimo arriverà quello vero, quello fatto con le vostre parole. Vi abbiamo chiesto qualcosa vorreste per questa sera. Ma sai che stasera mandrebbe finita questa frase?
1: Ciao Don, lo sai che stasera mandrebbe una bella pizza?
0: Bello, giusto, facile, normale, un desiderio normale. Qualcun altro chiede 1 milione di euro come la nostra amica che non si è firmata, no? Voi avete ancora del tempo, gli ultimi 60 secondi. Ma sai che stasera mandrebbe...
2: Drive Time.
3: Che erdaglio sia con te.
4: Novità.
3: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Lì una volta c'era un bar.
5: Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
8: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
9: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste di DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
10: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
11: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Roma.
12: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
13: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili e coincidenti. E occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
13: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.

0: maledetti posti vuoti che arrivano soprattutto durante le feste, te ne accorgi di più. Ciao Popino. I Come Cose con Posti Vuoti, 17:25 in questo istante, martedì il 22 22 22. Sentiamo cosa andrebbe stasera ai nostri ascoltatori. Ma sai che stasera mandrebbe per la sigla?
1: Madonna, lo sai che stasera mandrebbe la cotoletta col purè.
0: Cotoletta col purè, buona. Vai ancora.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: A me stasera mandrebbe una bella pizza. Claudia da Terracina.
0: Mi
2: mangerei proprio una bella pizza all'italiana, semplice semplice, con la rughetta,
0: bella,
2: pomodorino e scaglie di parmigiano.
0: Ah,
2: ciao,
0: buona
2: a tutti, buona serata. Un bacione.
0: Semplice semplice, avevo pensato alla margherita. Vabbè, comunque.
3: Ciao a tutti, Sighita da Roma.
0: Sighita.
3: Ma lo sai che stasera mi andrebbe proprio di prendere un aereo e partire?
0: Partire con un aereo, mi piace. Vai, sentiamo chi ha scelto ancora la regia.
4: Gin tonic,
0: sì,
4: una bella carbonara e un milione di euro.
0: Un milione di euro, gin tonic e carbonara, bel menù, brava.
5: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
5: Stasera mandrebbe proprio una bella melanzana di parmigiana.
0: Melanzana di parmigiana.
5: Ciao grandi.
0: Ok.
5: Bella carbonara.
6: Ciao Don, lo sai che stasera mandrebbe una bella pizza.
0: Pizza, ok, questa era l'ultima che abbiamo scelto per la nostra sigla live. Va bene, fra un attimo si cambia argomento. Adesso ci provo, dai, proviamoci con i vostri desideri.

0: Beh, spero di averle prese tutte. Vorrei pure tornare ai tempi, abbracciare mio papà, accendere la TV e guardare Festival Bar. Avrei voluto chiudere così, ma sapevo rischio quando nomino mio padre, ragazzi, mettermi a piangere così come un bimbo di 4 anni. Quindi è meglio evitare l'effetto posti vuoti. Adesso però cambiamo argomento. Voglio sapere da te, che stai ascoltando la radio, se potessi tornare indietro nel tempo, quale materia studieresti meglio? Se tornassi indietro, rifarei meglio che cosa? Si parla di materie scolastiche, ma potrebbero essere anche tratti della vostra vita. Tornassi indietro, cosa rifaresti meglio?
1: Che il Dai esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: The Bad Touch, questo era il remix fatto dagli Eiffel 65 e chissà se a Padova domenica lo suoneranno, perché saremo insieme per questa mega reunion Eiffel 65 and Friends, insieme anche a DJ Ross, Marvin Prezioso, altri grandissimi ospiti che non posso citarvi, e poi ci sarò anch'io con la nostra meravigliosa musica che farà lo show di apertura. Ma adesso, visto che abbiamo parlato prima di DJ e torneremo a parlarne più tardi, il vostro nome da DJ, adesso invece vi ho chiesto quale materia avreste voluto studiare meglio o che cosa avreste voluto fare meglio nella vostra vita, perché da un recente studio che è stato fatto su tutti gli studenti del pianeta, l'Italia non è messa malissimo perché siamo al centro delle 50 del mondo, ma siamo alla 28esima posizione come i meno bravi a scuola. E comunque non dipende tanto dalla scolarizzazione quanto dal fatto che tutti i ragazzi di oggi stanno diventando più ignoranti, c'è poco da fare. E allora voglio sapere che cosa vorreste rifare meglio. Tornassi
1: ciao,
0: indietro.
1: Cash, Stefano Dalladina.
0: Ciao Stefano.
1: Io se potessi tornare indietro avrei tanto voluto studiare medicina per diventare un bravo medico, visto i tempi che corrono, e poter dare la possibilità di aiutare tantissima gente. Invece alla fine ho fatto il militare.
0: Vabbè, io mi auguro che a modo tuo anche tu stia aiutando le persone con il tuo lavoro, quindi sì.
2: Cioè, io non ho più parole con te, donna. Cioè, ormai i freestyle proprio di fare occhi chiusi o a bocca aperta.
0: Grazie.
2: Cioè, comunque io voglio di Fazzoli, Piselli e Ravanelli.
0: Lo sapevo io. La nostra amica Sabrina D'Ostia dice: ciao, io tornassi indietro studierei meglio l'inglese. Sabri, se può sempre fa, ho un consiglio per te.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
0: Se vuoi imparare l'inglese o quello che cerchi, il corso perfetto per te o i tuoi figli, con British School Group l'inglese prende finalmente vita. Ti aspettiamo a Rod, a Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Ci sono corsi per tutte le età, lezioni individuali e quelle di gruppo, conversazione e anche certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it, anzi .it, dovremmo dirlo in inglese, britishschool.it, o chiama il numero verde 800-902-364. British School Group, insegniamo l'inglese a tutti dal 1952.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
6: Music Club.
7: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo Tirol.

0: anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
7: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: novità.
1: E arrivè il momento della scommessina.
2: In che senso?
1: Tranquilli, i soldi non servono, quelli della delizia a coccia. Ma la scommessa sulla musica di domani noi la chiamiamo novità. E questa volta è una certezza, perché Fast Boy oramai è una certezza internazionale, che ritorna con Music Sounds.
3: Dimensione Suono Roma, novità.

0: La musica che suona è come ti domandi pure dove, ogni giorno alla radio, ma nel pomeriggio di fisso con il mollicone. Fast boy, music sound, better with you. Come dici dimensione, suona una crew, ogni giorno tutto ripete da capo tipo un déjà vu. E sì ragazzi, ve l'ho detto, in freestyle si chiama Music Sound, Fast Boy, la nostra novità. Tornassi indietro, che cosa vorresti rifare meglio? Alessandro dice, anzi scusatemi, Lorenzo dice, se tornassi indietro non aprirei mai, donne, la partita IVA, rimarrei al posto fisso come Fantozzi, si viveva meglio.
1: Ciao Don Cash, Alessandra.
0: Ciao, Alessandra.
1: E se tornassi indietro forse rifarei
0: cosa?
1: Meglio alcune scelte che all'epoca
0: tipo?
1: Non ho fatto, un po' per inesperienza, un po' per paura.
0: Okay.
1: Questo?
0: Ok,
1: ciao
0: però
1: a tutti.
0: Un po' più specifici, ad esempio?
2: Buonasera Don Cash,
0: Barbie.
2: Barbara da Frascati.
0: Ciao Barbie.
2: Beh, io invece del l'Istituto Tecnico Professionale per il Turismo avrei sicuramente preferito un liceo classico. Negli anni 90 non c'erano molte scelte,
0: okay,
2: per le lingue, i linguistici erano privati, a me non piaceva andare dalle monache, quindi ce n'era un Albano che era un liceo classico con sperimentazione con l'aggiunta delle lingue. Sicuramente se avessi avuto la fantasia che ho adesso avrei fatto quello.
0: Bene, vedi, comunque tutto è diverso, adesso ormai il mondo è diverso. Ma nonostante tutto sia a portata di mano, i nostri cari ragazzi hanno scelto di studiare meno. La cosa non mi sorprende, se siamo vacui sulla musica, siamo vacui sui contenuti, siamo vacui sui libri, si legge poco, si studia poco, si domandano pure ma che studi a fa, che tanto quelli che fanno i sordi non hanno mai studiato. E allora giustamente la scolarizzazione inizia a prendere un altro piede. Io spendo la mia vita e ve lo ripeto, giovani all'ascolto, studiate. Ma studiate perché davvero nella vita la cultura vi serve sempre. Non vi accontentate di riempire un solo cassetto. Fate come me che di sogni ne avevo più di un paio, così grossi che ho dovuto prendere un armadio. Prendete e mangiate ogni giorno di tutta la cultura che potete in giro, perché più ne sapete nella vita meglio vi troverete e soprattutto meno vi fregheranno in tutte le situazioni in cui vi trovate. Quindi se io tornassi indietro, ad esempio, Don Cash, ci metto la faccia, piacere, sono Danilo, all'anagrafe, se tornassi indietro io rifarei la scuola tutta meglio, cioè vorrei rifare meglio la grammatica, la geometria, l'inglese, il latino, il greco, che ho fatto molto bene, devo dire, io il classico l'ho fatto a pie pari, mi sono divertito a studiare, ma se potessi lo rifare, la filosofia. Mamma mia, quanto mi servirebbe fare bene la matematica, che è una di quelle cose che oggi comunque mi rendo conto che tutti i giorni la applichi. Il numero rimane lui, il 393 0119 119. Che siano scelte di vita o materie scolastiche, tornassi indietro vorrei rifare meglio cosa?
3: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Snake era il nome che aveva Fisher, DJ Jogger era il nome di Tiesto, Ragging Rose, Charlotte Devry e poi Diplodoku. Ci arrivate facile, Diplodoku era il nome che utilizzava Diplo prima di diventare famosi. I vostri nomi sono stati bellissimi, grazie come ogni pomeriggio di essere stati con me e con noi nel Drive Time della Capitale. È stato un piacere e un onore come ogni giorno, come ogni sera avervi qui dentro la nostra famiglia. Noi ci risentiamo domani come tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19. Fra un attimo arriverà Danielino Greco a tenervi compagnia. Da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Il tram 8 è tornato a viaggiare regolarmente lungo l'intero percorso dal Casaletto a Piazza Venezia dopo la sospensione per le manutenzioni estive sulla circonvallazione Gianico Lenz. Fino a venerdì 25 il servizio sarà su navetta solo a partire dalle ore 23 per via dei lavori notturni su viale della Piramide Cestia. Continua l'impegno di Roma Capitale per aiutare i cittadini e i cittadini a ridurre la spesa energetica con Informa Energia, lo sportello mobile gratuito dedicato all'informazione su consumi domestici e bollette. Il servizio attivo fino al 30 ottobre è per questa settimana ad Acilia in piazza San Leonardo da Porto Maurizio. Dal 25 al 27 settembre in programma l'evento Il Calcio Torna in Piazza, promosso da Roma Capitale con l'obiettivo di rafforzare il legame tra sport e territorio, riportando il calcio e i suoi valori nei principali luoghi di aggregazione urbana. Info su comune.roma.it.
5: Eccoci in redazione, andiamo lì, ci sono le notizie dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lo Russo. Linea A della metropolitana di Roma interrotta dopo che un uomo è stato investito dopo essere caduto sui binari all'arrivo di un convoglio. È accaduto oggi pomeriggio alla stazione Giulio Agricola al Tuscolano. Richiesto l'intervento dei mezzi di soccorso, la tratta è interrotta tra le stazioni Cogli Albani e Danagnina in entrambe le direzioni con l'attivazione di bus sostitutivi. Trovato questa notte nella frazione Morroni, comune di Arpino, provincia di Frosinone, il corpo di Fabrizio Quadrini, ingegnere e cacciatore di 56 anni, scomparso dalla mattina di ieri mentre era impegnato in una battuta di caccia. Al momento le prime ipotesi indicano un malore. Schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe, ma anche strattonamenti, minacce e umiliazioni. È il quadro emerso dall'indagine dei carabinieri di San Giovanni su un'educatrice di 62 in servizio in un asilo nido comunale, sospesa dall'esercizio del pubblico servizio con ordinanza del GIP. Su richiesta della procura, la donna è gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori. Stiamo lavorando sia sulla navigabilità sia sulla balneabilità, per la quale abbiamo un piano di lavoro che può portare entro il 2032 il Tevere ad essere balneabile, e lo faremo. Così il sindaco di Roma Gualtieri ha rilanciato il progetto di balneabilità e navigabilità del fiume Tevere. Monica Vitti, la protagonista dell'immagine ufficiale della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con la direzione artistica di Paola Malanga. Ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Il presidente americano Trump ha fatto un'altra delle sue uscite, ma qui non aveva davanti quel che resta della delegazione delle televisioni americane alla Casa Bianca dopo lo sfoltimento coatto disposto da Trump stesso. Qui aveva tutti i presidenti, ambasciatori, inviati degli stati accreditati alle Nazioni Unite per il suo atteso intervento da padrone di casa territoriale, appunto all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Assemblea annuale. E Trump non è stato inferiore alle aspettative. E qui le aspettative però purtroppo non erano di un grande discorso. Qual è l'ultima che tirerà fuori? E così è stato. Lui ha detto che è pronto a annientare l'Iran se non ci sarà un'intesa, che sarà subito dopo le elezioni di medio termine, non si sa perché. Lui ha detto che Cuba sta per fallire, quindi sta per andarsene il regime cubano, ma anche qui i segnali non è che siano incontrovertibili, e soprattutto ha disegnato ancora una volta di sé con un uso spregiudicato e articolato della prima persona e singolare, ha disegnato di sé la figura del grande pacificatore. Ora, siccome tutti ricordiamo che il suo secondo mandato ormai più di un anno e mezzo fa è cominciato con l'annuncio che in 48 ore sarebbe stato possibile porre fine alla guerra

0: guerra d'Ucraina, e ancora quella guerra è lì, siccome ricordiamo che fu lui a delegittimare subito Zelensky con un malaugurato incontro nella sala ovale della Casa Bianca e a riportare alla nuova del mondo Putin con l'incontro dell'estate scorsa, dell'anno scorso in Alaska, eppure la guerra ancora prosegue, siccome ricordiamo che è stato lui insieme a Netanyahu a dare inizio alla guerra contro l'Iran con il bombardamento del 28 febbraio su Teheran, non si riesce a capire in che cosa francamente il presidente americano possa rivendicare per sé il ruolo e anche i gradi di grande pacificatore, di uomo della pace, di uomo che ha rimesso gli Stati Uniti alla guida del mondo. Ma quale guida? Ma soprattutto quale mondo?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ma che puntualità, sono le 19.
3: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
2: Let's go to the music. Buonasera, buon martedì. Sono io, Samuel. Grazie anche a Don Cash. Ciao Molly Cons, ci vediamo domani. Buonasera.

0: Sport for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

la carica inconfondibile della Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness is so sad, a chiudere anche questa prima Four for You insieme. Si inizia così, alla grandissima, con le quattro hit senza interruzioni di Dimensione Suono Roma. Buona serata, eccoci qua nella sera del martedì, ben ritrovati da Dani Greco, 22 di settembre. Oh, c'è un anniversario importante da celebrare, lo faremo tra poco, una bella botta di nostalgia per iniziare, e va bene così. Intanto sono passati 14 minuti dopo le 7 di sera, questo è il nostro ritmo, quello della capitale, ci siamo noi a tenerti compagnia con me anche stasera fino alle 22 e per tutta la settimana, poi supplenza del buon Lorenzo Palma che tornerà presto. Saluto intanto Francesca e tanti amici che sono dall'altra parte della radio, che stanno, lei in questo caso sta tornando a casa da Roma Nord, sul raccordo, ed è tutto fermo, come prevedibile che sia, siamo tornati tutti, c'è poco da fare. Buon viaggio quindi a tutti voi che siete in auto, amici, stringete i denti, ci siamo noi e la nostra musica.

0: Daiko. Stai con noi, torniamo subito con Samurai J.
1: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Fast Boy, Music Sounds.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
10: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
11: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
12: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
13: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
14: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco Limited Edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
15: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda. E la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta. Aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
16: Dimensione suono Roma, meteo.
17: Aria più fresca da nord interessa parte della penisola, lambendo soprattutto il versante adriatico. Quello tirrenico rimane più protetto. Sul Lazio avremo qualche annuvolamento sparso nel corso della notte e della mattina di mercoledì, ma poi una giornata nel complesso soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature caleranno leggermente, ma avremo comunque valori ancora molto miti durante il giorno, intorno ai 25-26 gradi, nei valori massimi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3D Meteo.
18: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
16: Dimensione, suono.

amici, sapete perché? C'è un motivo ben preciso, perché il 22 settembre, proprio oggi, ma nel 94, andava in onda il primissimo episodio di Friends.

Vabbè, mettiamo tutto, dai. Ma che bello. Sono passati 32 anni, eh? NBC andava in onda la primissima puntata. C'era una Jennifer Aniston giovanissima, poi Matthew Perry, che purtroppo è scomparso qualche annetto fa. Lo ricordiamo con grande affetto, Lisa Kudrow, tanti altri. E pensare che quella prima puntata rischiava di essere un disastro totale, perché i dirigenti del network volevano tagliare la storia di Monica perché temevano risultasse antipatica, che andava a letto con un ragazzo al primo appuntamento. Per fortuna il pubblico la difese, e da lì poi, insomma, grande successo per una delle serie più amate e tra le più longeve, che è entrata davvero nel cuore di molti. E sapete da dove arriva quel famoso divano arancione? Non era un pezzo di design, ma un vecchio divano impolverato ritrovato nei sotterranei degli studios. Quanti aneddoti, davvero, per questa serie iconica degli anni 90, che magari ha cresciuto tanti di noi e tanti voi lì fuori. Tu che ricordi hai di Friends? Immagino tanti anche tu. Eh sì.

0: adesso un tuffo nell'oceano. Eh sì, a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc. Da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tu a 189 euro al mese in pronta consegna e in più, solo da CarPoint, hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
6: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
9: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
10: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: un artista inglese che ha un forte legame con il nostro paese, con Roma, visto che ha passato la sua infanzia qui. Harvey, l'abbiamo conosciuto con Lie to Me qualche tempo fa, e questo è il suo nuovo singolo, Torna, con Hesitate. Suona così.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

quel brivido dentro, lascia perdere le paure, fidati del tuo istinto, vedrai. E quella sarà la scelta più giusta. Bello, bello questo senso della canzone nuova di RV, Hesitate, la musica nuova di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Lui invece da qualche annetto è in Spagna, e in Spagna amatissima da quelle parti, è giudice di un talent. Stiamo parlando di Mika. Relax.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. Loro sono Marco e Licia.
3: Eccoli, buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, pronti a salire a bordo della biga, eh?
3: Benvenuti su Dimensione Suono Roma. Siamo al Circo Massimo. Dovete completare il giro. Noi vi daremo una lista di 10 cose, no? E voi dovrete uno per uno cercare di arrivare appunto a 10.
2: Dov'è il difficile di questo gioco? Il difficile è essere coordinati a passarvi la palla. Inizia Marco a seguire Licia in 45 secondi. Vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato. Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
3: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
4: Ok, flauto.
2: Licia.
5: Non lo riconosco, Marco.
3: Non è il piffero. Raga, Renzo Arbore.
5: Allora, come si chiama quello che suoni con il
2: clarinetto? C'era l'ottavino, il clarinetto, il sassofono, l'obo e la tromba, l'avete detto?
5: No, ignorante.
3: Poi il flauto può essere dolce o traverso, quindi
2: se magna?
3: No, quello che ti va di traverso. Questo è il flauto traverso e basta. È costruito in metallo e si suona tenendolo in posizione orizzontale,
2: ecco,
3: e sono due strumenti diversi.
2: Vedete qual è il difficile di questo gioco? Basta che uno dei due si impunta un attimo, scorrono secondi preziosi.
4: È vero.
5: Porca miseria, l'altro giorno quando vi sentivo le sapevo, oggi mi avete fatto proprio ancora più difficile.
3: Dai, comunque gli strumenti si conoscono, quelli a fiato, poi sono quelli che di solito si suonano, esatto, alle medie, no? Lo fanno pure acquistare.
5: Le medie.
2: No, però per esempio Licia non si era fermata già neanche
4: anche con la tastiera, anche quello con la tastiera. Con il salto vicino,
3: esatto,
4: alle medie,
3: esatto,
2: quella la diamonica.
3: La diamonica, vabbè, sempre
4: la diamonica.
3: Per la gioia dei tuoi genitori, che poi quando tornavi a casa dovevi fare i compiti.
4: Dell'83, quindi io me lo ricordo.
2: I genitori te lo dovevano pure comprare, capito?
3: Va bene, ma
4: è meglio soprattutto il flauto.
3: Ci dispiace per voi, purtroppo questa volta vi siete arenati.